hai ntho tseo di etsang a una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete ha una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinogonogo ha se yo motho mo tshwisa.